abri adie awon ipako itoso yede meto mo abri adie awon ipako adie awon ipako itoso yede chinda nofe yede chin yede chinda chinda nofe taranjeno taranzono taramotreno afe taramotreno taranguanano estará taranzono taranjeno taranzono Saramotreno. Saramotreno. Afe, Saramotreno, Saranguanano, Saramotreno. Saranguanano, Saramotreno. Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, Saranguanano, a Fabino, a Fabrignoni, Geno. Paco, no veto, a Tiso, Peina, Sarasara, Geno. A Fabino, a Fabrignoni, Geno. Paco, no veto, a Tiso, Peina, Sarasara, Geno. La sera sarà un solo e la sera sarà molto più enorme.